0: Radio Easy Rock.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Arrosto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no.
4: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
1: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
1: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
3: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
3: www.sistemipuv.it.
4: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
7: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
6: Vuoto?
7: Ma no, il sotto...
6: Marino!
7: Sì, come no?
8: Non lo sapevi?
7: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
6: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico è al momento regolare. Vi anticipiamo che per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Dal 2000 era Lenny Kravitz con quella che è probabilmente la sua ballad più bella, più popolare, più famosa, cioè Again. Adesso invece ci spostiamo al 2013 per riascoltare una canzone che fa parte di quell'album intitolato AEM, che ha trasformato gli Arctic Monkeys da band indie, peraltro già molto famosa, però l'ha trasformata a colosso, in colosso musicale mondiale. Alex Turner, il frontman degli Arctic Monkeys, ha raccontato che il riff molto sincopato della canzone è nata in un modo poco rock and roll, perché lui era seduto nella sua cucina di casa a Los Angeles in mutande, strimpellando la chitarra senza un piano preciso. Bisogna dire però che molte canzoni storiche dell'epopea della musica rock sono nate in contesti molto poco fichi, molto poco cool, se vogliamo. Poi tra l'altro ricordiamolo che nella canzone c'è anche un cameo vocale di Josh Homme, che è il frontman dei Queens of the Stone Age, che tra l'altro aveva già prodotto il loro album Humbug, quello di 4 anni prima del 2009. Tra l'altro Homme è passato dallo studio a Los Angeles, è stato lì tre quarti d'ora, ha fatto due chiacchiere, ha registrato ed è andato via. Sentiamo Arctic Monkeys, allora, questa è Nisa.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Arriva il momento di Silver Screen qui su Radio Easy Rock in Rock Train. Grande cinema e colonne sonore rigorosamente rock and roll. E per la puntata di oggi, beh, andiamo al 2013 e ci facciamo spuntare un sorriso, perché è l'anno in cui Todd Phillips ha diretto il terzo e ultimo capitolo di una delle saghe più divertenti e assurde della storia, la trilogia di Una Notte da Leoni. Vogliamo parlare del cast con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bart e poi il grande Ken Jeong a interpretare il divertentissimo Miss Chao, e poi un John Goodman che fa la parte del cattivo molto molto efficace. In pratica, dopo la morte del padre, Alan, interpretato da Galifianakis, attraversa una profonda crisi psicologica e gli amici decidono di scortarlo verso una clinica riabilitativa per aiutarlo, ma durante il viaggio il gruppo viene intercettato dal boss criminale Marshall, interpretato appunto da John Goodman, che prende in ostaggio Doug, che è uno che alla fine della trilogia, a parte forse il secondo film, ma soprattutto nel primo e il terzo, se la passa malissimo, e per liberarlo dovranno rintracciare il super folle Leslie Chao, evaso di prigione in Thailandia e fuggito con 21 milioni di dollari in lingotti d'oro. Nella colonna sonora non c'è molto per noi, a parte Danzig e Billy Joel, oltre a un pezzo che tra l'altro non viene suonato nella sua versione originale nel film, ma viene cantato da Mr. Chao quando si trova in Messico e lo canta al karaoke. Si tratta di una versione di Johnny Cash di un grande classico del 95 dei Nine Inch Nails. Quella di Johnny Cash finì in American Four The Man Comes Around, che era, pensate un po', il 55esimo album del chitarrista statunitense. La canzone protagonista di oggi di Johnny Cash è Hurt.

0: away.
1: Atmosfere davvero incredibili, difficili anche da descrivere in questa Hurt. Era la canzone protagonista di oggi di Silver Screen. Lui era Johnny Cash.
2: Radio Easy Rock.
3: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
12: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Rock Train con Steve Sonic su Radio Easy Rock.

1974, Slow Hand, Eric Clapton con la sua Motherless Children. E adesso invece flash forward, avanti veloce per tornare ai giorni nostri e ospitare in Rock Train il nuovo singolo dei Kings of Leon, che arriveranno anche con il decimo album di studio il 6 di novembre. Si intitola Oh My Beloved e è una raccolta di canzoni che riflette sulle persone, sulle esperienze e sul percorso che li hanno portati a essere in pratica ciò che sono oggi. Tra l'altro è il primo album della band interamente autoprodotto. Hanno detto: abbiamo superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare, abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale. E quindi dice Caleb Followell, il frontman dei Kings of Leon: ho pensato, non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui? Tac, detto, fatto. E ha detto: nelle nostre canzoni ci sono le nostre famiglie, le storie della nostra infanzia, cose che magari all'epoca non sembravano così significative, ma che hanno influito in maniera importante all'interno delle nostre vite e delle nostre carriere. E allora sentiamo il primo estratto dal nuovo lavoro dei Kings of Leon, il pezzo è My Whole World.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Era Damon Albarn con i suoi Blur, 1994 era Park Life. E adesso altro flash forward, altro avanti veloce per ospitare in Rock Train i Wishy, band indie rock, arrivano da Indianapolis, si sono formati nel 2021 e hanno diciamo sfondato alla fine, si sono fatti notare con un sound che in pratica incrocia, intreccia l'alternative rock tipico degli anni 90, quello distorto, con il power pop. E i due, che sono Kevin Crowther e Nina Pitchkes, hanno cominciato a scrivere a quattro mani prima di aggiungere anche ovviamente altri personaggi nella band, Dimitri Morris, Mitch Spengler e Connor Baug, che fanno rispettivamente chitarra, basso e batteria. C'è un EP uscito nel 2023 e ne sta per arrivare un altro che arriverà tra poco, il 2 di ottobre, Natural Spill. E per quanto riguarda invece i comunicatori, comunicati stampa, non hanno un ufficio stampa e quindi fanno loro, e Kevin Crowther, che in pratica è il cofondatore della band, li scrive direttamente lui e dice: siamo tornati per il comunicato stampa numero 3 e per quanto riguarda questa canzone, fatto importante, Mitch, il bassista, ha scritto questa linea micidiale e noi dovevamo spaccarci sopra in stile alla Breeders Etienne, se capite cosa intendo. Ve l'avevo già detto quando li abbiamo ascoltati la prima volta. In pratica la band ha fuso due suoni, quello dei Breeders e quello dei Saint Etienne, che noi e probabilmente anche voi non conoscete, ma chi ovviamente mastica un po' di più la musica alternative e il groove pop sa di che cosa stiamo parlando. Sentiamo allora il nuovo singolo dei Wishy, si intitola Sensational.

Cominciata da pochi minuti la seconda ora di Rock Train qui su Radio Easy Rock. Ancora buona domenica, ben trovati. È il 20 di settembre, c'è Steve Sonic che vi parla e c'è ovviamente la musica di Radio Easy Rock, Muse, Dead Inside dal 2015. Loro che negli ultimi mesi hanno dovuto fare un grande cambiamento social, perché a giugno Meta, quella di Zuckerberg, quella di Facebook, Instagram per intenderci, WhatsApp eccetera eccetera, ha lanciato Muse, un agente IA personale pensato per operare al posto dell'utente, quindi non si limita a rispondere alle domande ma esegue azioni concrete collegandosi su scelta di una persona e ovviamente per essa a servizi usati quotidianamente, quindi email fino allo shopping e molto altro. E la band ovviamente ha dovuto cambiare i propri identificativi, perché prima la band si chiamava semplicemente Muse sui social, e questa intelligenza artificiale che si chiama Muse è stata ovviamente aperta e i social, il suo punto di riferimento è diventato chiocciola Muse, e quindi i Muse sono diventati chiocciola Muse Band. E insomma fa anche sorridere il fatto che ci siano delle affinità tematiche piuttosto importanti tra le canzoni dei Muse e ovviamente quello che rappresenta l'intelligenza artificiale in generale. Andiamo al 93 adesso, arrivano i Depeche Mode, questa è I Feel.

Dal loro album ribattezzato l'album d'oro, The Gold Album, erano Weezer insieme a Wednesday, era We Might As Well Be Strangers. Radio Easy Rock.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video
3: per
2: trovate il flusso operativo.
3: Sta arrivando un nostro
2: Ci colleghiamo
3: tecnico.
2: Per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
10: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
9: Vuoto?
10: Ma no, il sotto...
9: Marino!
10: Sì, come no?
11: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
9: Galassia!
11: L'iperrisparmio per tutti!
12: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
13: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Easy Rock.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto?
3: Ma no, il sotto...
2: Marino!
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

0: signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
0: Marino!
2: Sì, come no?
3: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione. Azione, più risultati.
9: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
8: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto.
8: Ma no, il sotto...
7: Marino.
8: Sì, come no.
9: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
7: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti!

0: Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock
2: Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Esordio settimanale con l'anticiclone nella giornata di domani, lunedì, sull'Italia settentrionale, sia al nord-est ma anche il vicino nord-ovest. Ritroverà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per velature o strati di passaggi innocue, nuvole alte. Basso rischio di temporali anche in montagna. Giornata estiva con temperature diurne ancora prossime ai 30 gradi o quasi. Invece a metà settimana l'ingresso di aria più fresca da est, dall'Europa orientale, farà calare le temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
8: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
7: Vuoto.
8: Ma no, il sotto...
7: Marino.
8: Sì, come no.
9: Non lo sapevi?
8: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Radio Easy Rock presenta Visionaire, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visionaire è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visionaire, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: tecnico. Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voce insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
6: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
5: Vuoto.
6: Ma no, il sotto...
5: Marino.
6: Sì, come no.
7: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
5: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti.
8: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Fatto l'ultimo aggiornamento.
3: Ci colleghiamo
2: nel video,
3: per
2: trovate il flusso operativo.
3: Sta arrivando uno
2: strategico. Ci colleghiamo per aiutarvi.
4: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
3: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
5: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
5: www.sistemipuv.it.
6: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
7: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
6: Vuoto.
7: Ma no, il sotto...
6: Marino.
7: Sì, come no.
5: Non lo sapevi?
7: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
6: Galassia!
7: L'iperrisparmio per tutti!
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor Risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto?
2: Ma no, il sotto...
0: Marino!
2: Sì, come no?
3: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni e sempre per traffico sulla 4 Venezia-Padova. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre, Padova Est in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste per traffico sostenuto ritroviamo code alla barriera di Trieste Lisert e poi in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.